State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: Dal medico c'è andata anche mia madre. Signora, lei quanti anni ha?
1: 55.
0: Signora, dica 33.
1: Esci, dottore, chi cazzo ci crede?
0: No, signora, deve dire 33.
1: 33?
0: Signora, ripeta 33.
1: 33?
0: Signora, continui.
1: 34, 35, 36.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

vi racconto la storia della mula che non trova mai il suo veterinario nel suo ambulatorio, nella sua ambulatorio. Insomma, questo non capisce che la mula ha bisogno di cura perché a volte è malata e insomma, come devo fare? Qualche cosa bisogna trovare per far vivere questa mula. Oh, lo chiamo sempre a stumido che non ci vai da me, e però non mi risponde. Usse esaurito questo bene, questo va sempre a giocare al biliardo. Eppure la sera tiene un vizio dove canta. Ma se posso sapere, non mi è che devo curare le

e un gran silenzio da smaltire in una notte che non so. Cambiasti umore, vita mia, le abbasso gli occhi e disse no, lì finì una magia. Tornare libero così,

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: sono quasi tutti uguali. La differenza adesso falla tu.
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.
1: Dove la musica è tutta un'altra musica.
2: È tutta un'altra musica.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento.

Ti volti, vedi la tua vita come la scia di un nevico. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto.

0: Ascolta Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: Divertimento e musica sul web.
3: Ma che modello è? Bravo, questo là.
4: Ma che modello è?

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi,

Ti proteggerò dalle paure, dalle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via.

la stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

Una stella brilla in mezzo al cielo, la stella mia sei tu. Sul mio cammino tu m'accompagni e segui il mio destino.

0: 1, 2, 3, 3,
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

conosciuta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sì.

l'ho viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. 4 schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. E spara. E pensare che

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi preoccupate.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

prima di iniziare a salutare tutti uno a uno, vado a salutare tutti che ci ascoltano dall'esterno, dai vari social, Facebook, Instagram, da Google Play.

0: rich and the poor, more and more, you just can't reject it. And I'm the one.
1: Ovviamente andiamo a salutare i nostri titolari Shaki e Micho. Due persone bravissime per bene.
2: And I'm gonna use my
1: sense. È troppo buoni di cuore.

E ora vado a salutare questa bellissima cerchina molto colorata. Salutiamo comunque a Hulk, anche se è andato via, Adaras, Azura e Romeo. Salutiamo a Angelo Bafo, la nostra nuova DJ Foxy, bravissima, ci sarà anche un brano per te, spero che ti piaccia.

vado a salutare a Fenice e The Crow, la nostra ballerina dei 7 anni Alize, salutiamo a Felix e a Ciro Becchino. I nostri bottini Whisky, Pirlotto, Bunny e Melody. DJ Bello. E sono arrivati in cima a Shaq e Micio, i nostri titolari. Grazie a tutti per la buona diretta, a voi buon ascolto.

Vado a salutare anche a Paola di Giro Becchino, benvenuta a Radio Sole Luna in quanto il suo ricami. E dai, iniziamo alla grande con un bel ballo, che calore! Tutta per voi, buon ascolto e vamos!

Bene, bene, abbiamo iniziato bene. Adesso andiamo con la dedica per i Biridini Blu. Stash, sei il mio posto. Tutta per voi, buon ascolto.

Abbiamo ascoltato agitare la Coca-Cola per i birillini bianchi e adesso andiamo ad ascoltare Aurora Codazzi, Rossa di sera, tutta per voi, buon ascolto.

Shaki, più musica, ma non lo dico io, ma lo dice lui, Renato Zero, tutta per te, buon ascolto.

0: Questa è la storia di uno di noi. Anche lui nato per caso.
1: E adesso sta arrivando il ragazzo di giù, dalla Puglia, di via Glu.

0: vado a salutare a Dottor Step, benvenuti a Radio Sole e Luna, in console c'è Cami.
1: Por Dios.
0: Vediamo un po' il palinsesto di stasera, alle ore 19 ci sarà Garas, alle ore 20 Shaki, alle ore 21 Patti e chiuderà Michon.

Per tutti i romanticoni di Radio Sole Luna, Juan Pardo, non me hables, tutta per voi, buon ascolto. E saluto anche a Giuseppe Cittivo Bono, benvenuto a Radio Sole Luna in console Ceccani.

Stasera ascolteremo un Demis Roussos in stile greco. Zenegi Moia Gnoci. Non lo so se ho detto bene, però circa. Buon ascolto per tutti voi.

Bravissima Pimpinella, e andiamo avanti con Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Eh sì, questa va benissimo per Giuseppe CT. Ci sei, Giuseppe? Buon ascolto.

dare al DJ che verrà dopo di me fra 10 minuti. Spero che mi dica come leggo. Una tacci da mie. Visto che è venerdì, è un weekend.

0: Siamo arrivati quasi alla fine della mia diretta, andiamo a ascoltare un remix del grande Toto Cutugno, Serenata, tutta per voi, buon ascolto.
1: Mezzanotte.

Vado a salutare Elka, benvenuta a Radio Sole e Luna, in console c'è il cambio ancora per poco. Se la canti porte. Non dimenticate che tra poco arriva Daras.

Vado a salutare anche Landi, benvenuto, benvenuta a Radio Sole e Luna. Ancora per poco, Cami. E vado a salutare anche Axel.

0: Dai, sono arrivata alla fine della mia diretta. Una tipica pugliese.
1: È iniziato tanto tempo fa.
0: Sei pronto, Daras?

Coming next, music for you. Ciao Mario, ciao Dina. Ciao DJ Giuseppe, ciao Dottor. Ciao Kami.

Ciao Ciro, ciao Paola, ciao Felix, ciao Alice, ciao The Crow, Fenice, Landy, Marika.

Alize, prego. The Night. Mario LKI need coffee.

ciao Angelo Boffo. Buonasera. Ciao Amelia, buonasera.

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Buonasera a tutti. Bravo Daras, ottima diretta. Brava anche a Kami, che ha fatto una bellissima diretta anche a lei. Grazie Kami. Iniziamo subito i saluti. Un saluto sempre va a chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Un saluto a lui, Axel, Azzurra, Rottweiler, Moniz, Angelo Baffo, Marica, Fatti Zero, Landi, Fenice, The Crow, Claudio, Alize. Un caro saluto a Felix, a Cyberman, a Paola, Ciro il Becchino, Can.

Amalia Giovanna Ballo, DJ Bello, Giuseppe CT. Ad Aras Elka Hulk, è lui, è Micione. Un saluto anche ai quattro bottini, Pirlotto, Melody, Panni e Whisky. Sarete in mia compagnia fino alle ore 21, poi arriverà Patti, un po' di corsa poverina perché arriva alle 8 dal lavoro. Alle ore 22 ci sarà Micione e alle ore 23 non si sa. E come sempre io vi auguro un buon ascolto, una buona musica e soprattutto un buon divertimento.

se lo vuoi te lo metto, Hulk, te preoccupare. Enrique Iglesias, Be With You, per tutta la chat. Un po' di musica straniera, poi tutto italiano.

prossimo brano sarà subito la dedica per Micione, sempre se lo sta mangiando i gnocchi alla sorrentina. Credeva di farmela, mi manda la foto, guarda cosa ho fatto, gli gnocchi alla fiorentina, se belli pronti, belli e fatti. Mica solo Rinco, eh.

I think they call this love, che vuol dire non lo so, però la dedico a te, Micio. E salutiamo Andrea. No, so let's face it.

Chi si ricorda di Shirley Bassey? I have nothing. Shirley Bassey. Per i brilli blu.

Io so che dedica devo fare a Michele. Tranquillo, Michè, che te la faccio. So che ti piace tantissimo e sarà per te dopo. Tranquillo.

oramai sarà la tua canzone di sempre. Come DJ Bello, a me mi dedica lo Spazzacamin, ormai sono 6 anni, a te

0: Adesso faccio venire nervoso qualcuno. Sapete quanti gradi ho questa sera? Almeno fuori, 18 gradi.
1: Sorrisi, allegria, ma senza
0: in casa 22.

0: Da Andrea, dillo tu il titolo.
1: Nella cometa della mia vita un giorno nacque una rosa che aveva capelli come la...
0: Nome e titolo, Andrea.
1: Mi guardava me, poeti, musici e naviganti dissero che, ma si sbagliarono tutti quanti. Lei era nata per stare con me. Ti scrivo come so e adesso canterò. Spina di rosa, non farmi più male, quei morsi nel cuore non darmeli più. Con le tinte di sangue d'amore per questo sapore.
0: E diamo la buonasera.

Vediamo un po' chi indovina questo titolo, eh? Qui c'è una persona che è venuta questa sera a ascoltarmi, che gli piace molto Biagio Antonacci. Che canzone è? Angelo Buffalo?

0: perché sei un pirlone.
1: Tu non hai avuto mai qualcosa in più.
0: Quante... Oh, che è arrivato Pepe. Ciao Pepe. Che sorpresa.

Grazie Cami. Adesso voglio fare contenta una persona, vediamo un po' se capisce.

0: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile.
1: Fiorella Mannoia, Sanremo 2024, Mariposa. Vediamo un po', chi reagisce.
0: Sposa sopra l'altare, un grido nel silenzio che si perde nell'universo. Sono il coraggio che...
1: Eccola Giovanna, dai, te la dedico, Gioia.

0: amico.
1: Salutiamo anche a Cristi. Ciao Cristi.
0: Sono l'intero.
1: Saluto anche a Rita.

0: Spazio richiesta.
1: Loro sono Mango e Loretta Goggi. Io nascerò. Questo brano Micio lo dedica a me. Grazie Mario.
2: Sento più, non è uguale al mio, se non sai. No.

allora vedremo un aspetto particolare di Miccione che nessuno conosce, l'aspetto sentimentale. Miccione ogni tanto si dedica alla poesia d'amore, che quando l'ha mandata a me pensavo, oh grazie Mario, ma che bella poesia. Sentite un po'.

0: io ti amo. E se non ti basta, ruberò le stelle al cielo per farne ghirlanda.
1: Vi do il consenso di mettere le lacrime, su, mettete le faccine con le lacrime.
0: La bellezza sola riempirà l'universo. Io ti amo. E se non ti basta, vuoterò il mare, tutte le perle verrò a portare davanti a te. E il mare non piangerà di questo sgarbo, che onde a mille sirene non hanno l'incanto di un tuo solo sguardo. Io ti amo, e se non ti basta, solleverò i vulcani e il loro fuoco metterò nelle tue mani, e sarà ghiaccio per il bruciare delle mie passioni. Io ti amo, e se non ti basta, anche le nuvole catturerò e te le porterò domate, e su te piover dovranno quando d'estate per il caldo non dormi. E se non ti basta, perché il tempo si fermi, fermerò i pianeti in volo.
1: Mi viene da piangere, e se non mi commuovo.
0: Basta,

0: Slate ti ricopre l'ospedale, ma vaffanculo proprio.
1: Bravo, bravo Micio, un poeta fatto. Beh, è ora di Renato Zero, quel bellissimo niente.
2: Eravamo ragazzi,
1: album autoritratto.
2: Quanti

0: Beh, questi sono brani di tanti anni fa, però indimenticabili. L'immensità, Johnny Dorelli. So che piace a Rita, per te Rita.
1: Per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà.

meravigliosa, d'immensità, Johnny Dorelli. Qua al nord mi sa che l'estate è quasi finita, però al sud no. Una rotonda sul mare, fra di buon gusto. Ho tempo per un paio di brani e poi saluti.

Aiutate Giuseppe Porello. Il prossimo mese non può pagare la connessione internet.

0: dopo che gli ho pagato la connessione internet. Adios, Dina.
1: Il nostro disco che suona.
0: E se n'è andata in un'altra radio.
1: Vedo gli amici ballare.

balla, non ti fermare. No, no, no, Hulk. E con questo brano io saluto, perché sono le 20:57.

Io non sto lì a salutare uno a uno perché siete in troppi. Tutti i nostri birillini blu. Nostri mod, birilli bianchi. Tutti i nostri over e DJ. Spero che la mia musica è stata di vostro gradimento. Se non è così, sarà meglio la prossima volta, spero. Comunque siete stati in tantissimi e io vi ringrazio. Noi ci sentiremo domenica ore 21, domani riposo. Ci saranno tutti i masculi, domani tutti i masculi.

0: prossima volta, dai Hulk, ti metterò a Sant'Eusebio, eh? Domenica, se ci sei, quella è tua, quella sarà sempre tua.
1: Andiamo! Perché?
0: Beh, ciao a tutti e buona diretta, Patti, dalla Lombardia, anzi da Lecco a Pavia, la console Patti è tutta tua, buona diretta e divertiti, vedrai, ti passa la stanchezza, ciao, un bacio. Il mio canto e canto te.

0: alza il volume della musica e allietati con la sua stupenda voce e con la sua bella musica. Con lei, patti chiari e amicizia lunga. È arrivato il momento di ascoltarla. Sale in console su Radio Sole Luna, Patti DJ.
1: Buon ascolto.
2: Ma buonasera, buonasera a tutti voi. Eh beh sì, allora Dina, grazie, grazie del bacione. Io lo ricambio a te. Un bacione a Dina, la mia carissima amica. E vediamo un po' di far trascorrere questa oretta a mia disposizione con un po' di divertimento, in allegria, con molta leggerezza. Allora, che dire? Allora, innanzitutto faccio i complimenti ai DJ che mi hanno preceduto, che sono Shaki, Daras e Kami. E vi ricordo che al termine della mia diretta, cioè alle 22, ci sarà lui, il grande, bravissimo Micione. Allora,

un attimo con i saluti. Allora, Dina, grazie, ti ringrazio per avermi fatto, per avermi lasciato tutti i nomi da leggere. Speriamo di riuscire a non dimenticare nessuno. Allora, salutiamo i nostri amici, i nostri micioni. E vedi, Dina, cosa ti ho detto ieri? Guarda che io dopo una giornata di lavoro faccio degli strafalcioni. E quindi iniziamo subito. Quindi, ragazzi, prendetemi come sono. Allora, salutiamo i nostri titolari, Shaki e Micione, Dina, i nostri bottini, un saluto ad Elka, ad Aras, a DJ Giuseppe, al nostro DJ, dottor DJ Step, DJ Bello, e poi Giovanna Ballo, Nico, Rita, Andrea, Amalia, Cami, e poi Kidwoman, e poi Cyberman, Cirbecchino, Paola, Felix, Alice, Claudio, Jukru, Moniz, Fenice, Andika, Fati Zero, Marika, Vivian, Angie, Deborah, Carlotta, Rottweiler, Bobble, Azzurra e l'amico Hulk. Ciao Hulk. Va bene, ora che ho fatto tutto l'elenco, saluto anche gli amici dalle app esterne e dalla mia nostra amica Alexa. Che dire? Allora, innanzitutto grazie a tutti voi per avermi augurato la buona diretta. A tutti voi auguro un buon ascolto, ma sempre qua sulla vostra meravigliosa Radio Sole Luna. Iniziamo, dai, iniziamo, basta parlare, sto parlando anche troppo e vabbè, partiamo subito con la musica, che è molto meglio ascoltare che ascoltare la mia voce. Partiamo subito, prima canzone, prima dedica alla nostra DJ uscente, quindi alla nostra Shaki. Per te, Shaki, ho scelto questa canzone estiva di Annalisa. Buon ascolto!

magia. Mi vuoi più? Allora, io non sono sicura se ho mandato un saluto al nostro amico Hulk. Vabbè, allora per perdonarmi, Hulk, sei pronto?

dopo la canzone estiva, sì, vabbè ragazzi, canzone estiva. Da Dina sta finendo l'estate, ma da noi ci sono ancora 30 gradi, Dina, sappilo. Quindi molla un po' di fresco anche a noi. Passiamo ora alla prossima canzone di Samurai J ed è Ossessione. Questa, ragazzi, la voglio dedicare ai nostri meravigliosi DJ allo sbaraglio che oggi sapevano che facevo diretta e mi hanno detto: Patti, ma una dedica ce la fai? E allora, per i nostri meravigliosi DJ che ritorneremo ad ascoltare a metà settembre più o meno, Samurai J, Ossessione.

0: vi faccio ascoltare una canzone di questo Sanremo 2026 di Saif, Tu mi piaci tanto. Vediamo un po' a chi piace e gliela dedico. Tu mi piaci tanto.
1: Si fa l'amore, le

0: seguo. Io, amando a modo mio, avrei voluto darti meno cuore, amore mio. Allora corri contro il tempo.
1: Allora vediamo un po', le 13 mogli del nostro Ciro gli dedicano "Tu mi piaci tanto", ok?

0: grande azione di Cannavaro, l'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo, amore, amore mio.
1: Allora, il nostro amico Hulk lo vuole dedicare all'amica Andika. Tu mi piaci tanto.

all'amica Kami voglio dedicare questa canzone J-Ax, Italia Starter Pack. Per te, carissima Kami.

Allora, come avete sentito, io questa sera avrei scelto tutte canzoni molto allegre, un po' vivaci, anche perché, vabbè ragazzi, è venerdì, quindi è già pesante, e vabbè, dopo una giornata pesante è meglio sentire qualcosa di allegro, di che ti faccia sviare la testa. Mi sto impapinando, quindi vabbè, presentiamo la canzone e parte, stai zitta. Francesco, go!

Allora, un romanticissimo è il nostro Ulrich, wow. E poi vediamo chi altro è un italico romantico.

nostro Giuseppe CT è un romantico a 1000 euro al botta. Dina, te l'avevo detto di non farmi fare diretta questa sera.

per i nostri amici con il birillino bianco, per tutti voi i pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

benvenuto a Perkul. Ciao da Patti. Allora, siccome questa sera io voglio divertirmi e divertirmi con voi, con la musica logicamente, a parte le stupidate che sto dicendo, ma va bene così, il bello della diretta. Quindi volevo mettere anche un po' di canzoni popolari, canzoni folcloristiche, però in versione remix. E questa è una di queste, che è In mezzo al mare, oppure Bella bionda, vediamo un po'.

comunque è bello, è divertente ogni tanto sentire anche le nostre canzoni folcloristiche e magari anche rivisitate, mixate, che le rimodernizza un po'. Ed eccone un'altra, l'ultima, poi vabbè, per questa serata, no, anzi ne ho due ancora, quindi arriva Mi Toccò e

Allora, la prossima che sta arrivando la voglio dedicare a tutti i nostri amici siciliani. E quindi ecco che arriva per voi. Oh, perdonatevi se non lo dico in maniera corretta, eh? Vitina Crozza per tutti gli amici della Sicilia.

Allora, visto che abbiamo amici siciliani, chiedo cosa vuol dire vitina crozza. Io da buona lombarda, scusate, ma non so che vuol dire.

Beh, dai, sono carine, vero? Sì, dai. Canzoni che ci fanno ricordare i tempi andati, i tempi indietro, però sono sempre molto divertenti e molto orecchiabili, portano molta allegria. Alcune, tipo quest'ultima che è in dialetto, sinceramente non so cosa vuol dire, però va bene. Adesso passiamo a canzoni più recenti. Alfa e Manu Chao con

questa per arrivare una dedica al nostro DJ Giuseppe. Da una sconosciuta arriva questa canzone, Irighiera, No tengo dinero. Boh.

non tiene dinero, no, no, no, non ne tiene proprio di dinero, eh sì. Vabbè, dai ragazzi, visto che non tiene dinero, lasciamo perdere, cosa volete fare? Passiamo alla prossima canzone con I ricchi e poveri, Se mi innamoro. E questa la voglio dedicare a tutti i nostri amici con

carissimo Andrea, ok, tieni il frigo, ma il frigo per riempirlo ci vuole il dinero. Giriamo sempre, è un giro, è un serpente che si morde la coda. Senza dinero il frigo serve poco, ci puoi mettere giusto l'acqua fresca.

Vi ricordo, ragazzi, a tutti voi ascoltatori, che fra un quarto d'ora circa ci sarà lui, il nostro Micione, a farci compagnia con la sua bellissima musica. Da non perdere, parola di pace.

Ed ecco che arriva la dedica per i nostri titolari di questa bellissima radio. Quale radio è? Radio Sole e Luna, naturalmente. Quindi per Sciacchi e Micione con il nastro rosa.

ancora un paio di canzoni, dopodiché ci sarà la sigla e arriverà lui, Mincione. Adesso arriva il grande Vasco Rossi con Ti prendo e ti porto via.

poi continuiamo a salutare i nostri amici, quindi Hulk, Elka, Daras, DJ Giuseppe,

0: su Radio Sole Luna. Avete ascoltato?
1: Avete ascoltato?
0: Patti DJ. Appuntamento alla prossima.
2: Continuiamo con i saluti alla nostra carissima Cami, i nostri bottini, Ciro Becchino, e poi un saluto a Paola, Felix, Alizé, Claudio, The Crew, Fenice, DJ Fox, Andika, Marika, Fati Zero, e poi Parkour, Deborah, Carlotta, Rottweiler, Bumble Bubble e D'Azzurra. Un saluto agli amici che ci ascoltano dalle app esterne e da Alexa. La vostra amica Patti vi saluta con il suo consueto kiss, a risentirci presto, e auguro una buonissima diretta al nostro Micione. Micione, sei pronto? Al mio 3 la diretta è tutta tua. Quindi, 1, 2, 3, buona diretta Micione, ciao a tutti ragazzi!

0: Directo al corazón.
1: Directo al corazón.
2: E buonasera a tutti ragazzi, buonasera, buonasera, buonasera. Devo fare prova, prova, prova, provolone, funziona, sì. Vado a ringraziare la Patti, la Shaki, Daras, Kami che mi hanno anticipato, grazie a voi ragazzi. Bravi tutti, eh. Ciao Piero! Ma ringrazio tutti, saluto tutti, chi c'è stato tantissimi stasera, però al momento stiamo boom!

Bumble, Azzurra, Rottweiler, Carlotta, Deborah, Piero, Porcule, Fatti Zero, Marica, poi abbiamo Andica, DJ Foxy, The Crow, Felix, Paola, Il Beccamorto, Whisky, Pirlotto, Bunny, Fenice, Kami, e poi abbiamo, mi devo ricordare, Amalia, e poi Andrea, Rita, Dani, buonasera Dani, appena entrato, ciao Dani, e poi Patti, Giovanna Ballo, abbiamo DJ Bello, Dottor VJ Step, Giuseppe CT, Daras, Elka, Michele Hulk, il terribile, Melody, Dina, Shaki, Claudio, Alize e io. Grazie Foxy, abbiamo fatto anche 44 stasera. Come i gatti, 44 gatti. Grazie Dani, grazie a tutti per la buona diretta. Facciamo un bel minestrone stasera. Manca la mia partner, DJ Grazia.

My Immortal Evanescent versione orchestra.

Fox in ferie fino a lunedì, credo, Foxy. Stata poco perché è andata a cinema stasera, poi mi racconti. Giochi del Mediterraneo, Rai 2 Live, dove il merito va a un mio concittadino che è riuscito a realizzare in un anno e mezzo circa 50 strutture, tra cui lo Stadio Nuovo di Taranto,

Beh, io sono molto esperto di film, ragazzi, ve lo consiglio. Pensate un po', io l'ultimo film che ho visto è stato Le fatiche di Ercole, un film del 1962.

Spirito Santo, dalla chiesa di San Pietro di Paolo, Papa Micione, ventisettesimo. La messa è finita, andate in pace e lasciate un'offerta al nostro povero Ciro Becchino. Non dimenticate un'offerta a Ciro, Papa Missione 23°.

Giuseppe, con 1000 euro malapena fai Messina Catania. Dove vuoi andare? Con la bici pure. Grazie Rita. Hell the World, Michael Jackson, versione country per tutta la chat.

Ci sono tante versioni, la più importante naturalmente quella di Michael Jackson, poi c'è pure la versione Baby, cantano benissimo i piccoli cantori di Milano. Questa versione è country, che è molto bella pure.

Questo è un inno alla pace. Per un mondo, un inno per il mondo, per un mondo senza sofferenze, senza la fame, senza le guerre. Era un desiderio di Michael Jackson, come pure tutti noi. Purtroppo non succederà mai. Caricato oggi, molto bello, un tormentone di TikTok, anche se non è nuovo il brano, La Yama. Ciao, ciao, ciao.

E arrivo altro tormentone, vi tormenta tantissimo in questi giorni, però è bellissimo, che voglio dedicare a Shaki. Quante camicie hai strappato oggi, Michele? T'hanno fatto arrabbiare?

John dica. A chi se balla latino? Ha scritto mica Shrek, Shrek, Benedetto.

0: muchacho.
1: Grande tormentone, almeno al mio TikTok. Tu sapessi che ho preciso? Cristiano Santa Fe, banda o file do brega, comunque portoghese o brasiliano, per Shaki.
2: Tu sabes que eu preciso do teu amor, amor igual ao teu jamais.
1: Vi garantisco balla grande questo brano su TikTok.

Questa è la versione portoghese di Tornerò, e ti prometto che se torno Shaggy, allora sono sicuro che stavolta metterò in tacca 70-80 mila euro. Bastano, dai, bastano quelli. Stavolta giuro li accetterò, eh.

è arrivata l'Anna. Buonasera Anna. Arriva un bel brano per tutte le signore e signorine di Radio Sole Luna. Grazie Anna. Cumbia. Luna, luna, luna. Raffaga. Anche per Michele, perché ha detto grazie Vicione, quindi per tutte le signore e signorine di Radio Sole Luna, Michele ha detto grazie anche per Michele. Che ne so, che sei diventata Michela, mo'.

Hola Piero! Quando leggo Piero mi fa ricordare il nostro grande, devo dire grande perché juventino, Del Piero! Devo fare i complimenti pure alla Porcule, o Porcule, non so come si dice, che è molto brava a fare le GIF. E vediamo un attimino se mi dà l'ok la Deborah, la mamma di Grazia. Facciamo fare una bella GIF con la foto, altrimenti la facciamo fa senza foto.

0: DJ Mario.
1: Me lo dice domani, Fox, non è che lo dobbiamo fare adesso, è che ci vuole del tempo. Luna di Radio Sole Luna. Del sole ci siamo già rotte le scatole, perché non lo vogliamo più. Sono 3 mesi che non piove, che fa sempre caldo, 36, 38 ogni giorno, sono 3 mesi in Puglia, ho rotto un po' le scatole. Eccolo qua, il mare, per i maschietti!

arriva un brano per bambini. L'unico cartone in TV che mi faceva piangere, anche se ero già, insomma, quanto avevo, 20 anni,

Questa è una storia vera? Davvero, Michele, non ci credi? Remy, lui si chiama Jumpy Daldello, non lo sapevo.

E che prima c'era la lira, allora Michele, se mi da, Giuseppe, se mi date mille lire, stavolta 1000 euro, sì, attacchete a tram con 1000 euro, 1000 lire vuoi? Che sarebbero 50 centesimi.

Pitbull e Kaoma. Anche Candy Candy. 1, 2, 3, 4.

0: make a movie like Albert.
1: Gargamella mi spaventava. Per poco si mangiava tutti i puffi. Come si chiamava la strega?

questo mi ricorda l'infanzia, ragazzi, ve lo ricordate? Sempre versione country music, Procol Harum e Wide Shade of Pale.

questa è una cover, naturalmente, perché è versione country. Loro sono i Procolarum, la versione originale, i Dick Dick senza luce. Vi ricordate? Ci tagliarono la luce.

Calabrese, Doc, Cece Barretta di Ciro Marina. Dialetto si assomiglia molto al mio, quindi lo capisco bene al 100%.

Rock di Netto, giusto? Sì, sì, vero. Canta la canzone Il vino di Girò, però lui è di Rock di Netto. E vabbè, lui lo conosce meglio, è calabrese, Doc, Step. Reggio Calabria. Hai ragione, dottor.

Beh, ci vuole l'ultimo dei Moicani, versione Leo Rojas per Radio Sole Luna.

Vado mai in Puglia a step? Ma penso di sì, perché i pugliesi vengono in Calabria, vanno in Basilicata, no? Hanno invaso Calabria, i posti belli della Calabria, della Basilicata, però anche la Puglia posti belli. Sei stato mai qua in Puglia a step? Ah, Manduria è proprio vicino, un quarto d'ora da me. San Pietro in Bevagna?

per andare a Manduria sarà passato da Francavilla Fontana. Non è tanto ben raggiungibile da Taranto, da Brindisi o da Lecce, da altre zone, sarai passato da Francavilla.

eccolo qua, chiamato. Ciao Charlie! Grazie Giovanna. Vediamo se Charlie è pronto. Ciao Giovanna, domani, fatti vedere. Ah, domani è sabato, non lo sappiamo, se può. Sai che scrivi a Charlie un po'? Ciao Charlie! Se fa le 23 se prende live.

pezzo di sì, mi risponde con ritardo perché appena arriva a casa lui mangicchia un qualche cosa. Poverino, c'ha fame. Ha detto ok, prenderà Charlie, almeno mi riposo.

Io sigo a chi? Paulina Rubio. Oh, sta andando veloce? No. E quindi saluto tutti coloro che mi hanno ascoltato, in tanti, poi Azzurra, Debora, Porcule, Antica, Fenice, Paola, Claudio, Alize, Whisky Pirlotto, Banni, Amalia, Andrea, Rita, Anna, Dani, Charlie, già pronto credo, bello, Step, Melody, Micione, ah so io, Dina, Sciacchi, Felix. Finisce qui la mia live, ragazzi. Grazie a tutti per i complimenti. Io devo fare i complimenti a tutti i DJ di Radio Sole Luna. In settembre vediamo se entra pure, se ritorna Dani. Ci sarà Jesse. Ci sarà sicuramente Cucciolo. Ci sarà Fabius. Se qualche diretta la fa pure Strega. Ragazzi, un abbraccio a tutti, passate una bella serata ancora qui in compagnia della buona musica Radio Sole Luna, un bel fine settimana, per domani è domenica, però domani tornate pure. Grazie a tutti ragazzi, d'abbraccio, e diamo la buona diretta a Charlie, 3, 2, 1, facci divertire Charlie, buona diretta, buona live Charlie, grazie.

y seguimos con Ginger Khan y llegó el hijo rockero. ¿De quién?

Y ahora viene Giorgio Moroder. Persecución.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole 2.